0: Corona Epicabi.
1: Corona Epicabi. Radio. Halo Cabe, teman RB. Radio Corona MKB,